0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2010.
4: Quaderno de bitácora 2010.
5: 2010 logbook.
6: Zuppa di patate e cipolle, riso, zucchine al sugo con polpette e costolette di agnello, tutto cotto all'istante. Anche se l'offerta non è ampia, è una buona alternativa ai tanti cibi in scatola consumati negli ultimi giorni di viaggio. Siamo in perfetto orario con la tabella di marcia del giorno e in realtà avremmo concluso la nostra tappa. Prendiamo la decisione di spingerci fino a Karima, abbandonando le rive del Nilo e affrontando il deserto nubiano.
7: Siamo arrivati alla tappa, Dongola è 8 km. Però la tappa successiva, Karima, tagliando su una strada nuova che hanno fatto, asfaltato, sono 160 km e guadagniamo un giorno.
6: Un giorno importante, visto il ritardo accumulato e la complessità del viaggio. Il deserto ci appare interminabile. Il paesaggio, malgrado la sua semplicità, è incredibilmente colorato. Si riescono a cogliere tutte le sfumature del marrone con alcune note di verde qua e là. Il caldo è quasi impossibile da sopportare. Beviamo mediamente quasi 15 litri di acqua a persona in un unico giorno. L'aria calda si alza dalla sabbia e dall'asfalto, incontrando uno spesso strato di aria più fredda. I raggi del sole che attraversano questi strati di aria calda, proveniente dal suolo, vengono deviati e danno vita all'incredibile effetto ottico chiamato miraggio. Davanti a noi, grazie a questo spettacolare gioco di luce, appaiono come per magia le immagini di immensi laghi. Karima è una piccola città a 600 km dalla capitale Khartoum. Resteremo qui per la notte, riprendendo poi la strada nel deserto verso Atbara, dove sosteremo ancora prima di raggiungere Khartoum. Sono le 6 del mattino quando suona la sveglia. La notte è stata dura quasi quanto viaggiare nel deserto. L'hotel che ci ha ospitato era tutto tranne che confortevole. Poche stanze con tanti letti, aria condizionata inutilizzabile e un caldo infernale che ci ha costretto a dormire all'aperto. I nostri volti a quest'ora del mattino non lasciano dubbi su come abbiamo trascorso la notte.
8: Ci sono tre obiettivi in questo viaggio. Il primo è liberarci di Pierpaolo Talani qui a Khartoum, quindi tra poco, 300 km. Poi abbiamo il progetto di Kobi che è qui e poi andiamo giù e finalmente Cape Town City.
9: Ciao, sono Alex da Riccione e qui nel Sabione noi ascoltiamo Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Ciao.
10: Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle di film.
11: International Music by Radio Moto for Peace.

Occupano poco spazio ed è essenziale durante i viaggi in moto per affrontare situazioni meteorologiche avverse con efficacia. Attenzione però, se troppo fine sicuramente non resisterà a lungo, meglio le cerate però a discapito della ventilazione, e quindi la sensazione di sentire caldo sarà certa. Come dire, se in periodo estivo vi bagnerete di sudore ma non di acqua piovana.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Moto for Peace non solo porta nel mondo la solidarietà con le sue missioni, ma ha l'importante compito di stringere rapporti con le polizie dei paesi che attraversa, in una sorta di gemellaggio pronto a dare il via a importanti collaborazioni tra i paesi del mondo, supportate dagli uffici competenti.

il tempo vola, ormai siamo abituati. E così via verso Atbasar, ancora 450 chilometri. Una macchina della polizia ci apre la strada sull'unica statale che porta verso sud. La temperatura torna a livelli accettabili, 17 gradi. Intorno a noi ancora centinaia di chilometri di coltivazioni. Da Atbasar ci dirigiamo verso la nuova capitale del Kazakistan, Astana, una delle città più fredde al mondo. Durante l'inverno si raggiungono temperature di oltre 35 gradi sotto lo zero. La tappa prevede 200 km di strada e, con l'asfalto in perfette condizioni, li percorreremo in sole 2 ore, sempre nel rispetto dei limiti di velocità e nella massima sicurezza. Arrivando ad Astana, avremo percorso 6.800 km. Saremo così giunti a metà del nostro lungo viaggio tra Europa e Asia. Mancano ancora 23 giorni al termine della missione. Finora, tutto quasi è andato liscio. Ma sarà così fino a Kathmandu? Scopritelo viaggiando con gli uomini di Moto4Peace nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal.

C'è un'Italia che di giorno si lascia vedere e un'Italia che esiste solo di notte. Una notte in Italia nasce lì, in quello spazio sospeso in cui le città cambiano volto, le persone diventano più vere o più invisibili e la realtà sembra perdere i contorni netti.

il protagonista non sta raccontando una storia lineare, ma sta attraversando un paesaggio emotivo e geografico insieme. È un viaggio notturno dentro il paese e dentro chi lo abita. Strade, città, incontri appena sfiorati, presenze che passano e restano solo come impressioni.

sognare. Non c'è una trama classica, c'è un prima e un dopo. C'è piuttosto una sequenza di immagini. L'Italia vista di notte diventa una sorta di teatro silenzioso, dove ogni scena dura pochi secondi, ma lascia un'eco lunga. La forza della canzone sta proprio qui. Non racconta l'Italia come un concetto, ma come una sensazione. Un paese che non si spiega, si attraversa, dove la notte non è solo un orario, ma uno stato mentale, più fragile, più lucido, più vero.

0: alla fine resta addosso una percezione precisa, quella di aver visto qualcosa che di solito sfugge, come se per qualche minuto si fosse abbassato il volume del mondo. E poi c'è il tempo. Se una notte in Italia è uno sguardo sul mondo esterno, c'è tempo e uno sguardo dentro il tempo della vita. Qui Ivano Fossati cambia scala, non racconta un paesaggio, ma il rapporto tra una persona e il proprio vivere. Il testo è costruito come una riflessione lucida e disincantata sul tempo che passa e su come lo si attraversa. All'inizio sembra quasi rassicurante l'idea che ci sia tempo per tutto, per capire, per sbagliare, per tornare o per scegliere. Ma andando avanti emerge una verità più sottile. Il tempo non è infinito come lo immaginiamo quando siamo dentro le cose. Il testo osserva con delicatezza come le occasioni si trasformino in ricordi, come le persone cambino forma dentro la memoria, come ciò che sembrava rimandabile diventi improvvisamente passato. Non c'è quindi dramma esplicito, non c'è retorica, c'è una consapevolezza quieta. Il tempo non urla, scorre. E proprio per questo è difficile accorgersi di cosa sta portando via mentre continui a darci i giorni. La canzone diventa quindi così una specie di bilancio interiore, ma senza giudizio. Non dice hai sbagliato o hai perso, dice piuttosto guarda cos'è passato, guarda cosa resta e soprattutto guarda come tutto questo ti ha costruito. Alla fine non lascia amarezza, ma una forma di attenzione nuova verso ciò che si vive adesso, perché sarà proprio questo, domani, a chiamarsi passato.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
7: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
8: Scopo della missione:
7: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
9: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
10: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Parade, l'unica classifica che si fa in due.
12: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your Slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: su Radio Moto for Peace è tempo di Radio Tanto Tempo Fa, canzoni e spezzoni radiofoniche del passato, in questa parentesi RTL Parigi anni 80.
1: Rock, disco, computers.
2: Bernard Fuchs, vous avez raison d'être à quel grand distance.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
5: Come avrete sicuramente sperimentato anche voi qualche volta, la sabbia cade nelle nostre città. È la sabbia del Sahara che giunge da centinaia di chilometri di distanza. La polvere sahariana si innalza nel corso di tempeste che la portano in alto, per poi scaricarla sull'Europa, in vaste aree dell'Europa meridionale. Il problema non è soltanto una questione di pulizia, ma può causare anche disturbi respiratori. In più ci sono gli eventuali problemi causati alle centrali solari, cioè i nuovi impianti per trattare energia rinnovabile pulita. Qui in una centrale solare di Tolone, nel sud della Francia, la grande insolazione viene trasformata in energia elettrica. Il progetto europeo MAC avverte i manager delle centrali con quanta frequenza potranno verificarsi ricadute di sabbia e in futuro dovrebbe poter fornire previsioni a 5 giorni sull'impatto che la sabbia avrà sulla centrale. Per esempio, se è prevista una tempesta di sabbia, le complesse operazioni per avviare la centrale vengono cancellate. Peraltro, la cronologia dell'insolazione in una data area è cruciale per decidere l'ubicazione delle future centrali solari. Quel che vediamo sugli specchi è la polvere del deserto è un elemento deleterio per il nostro impianto perché diminuisce la portata dell'insolazione entrante che viene a impattare col nostro sistema. Sapendo con qualche giorno d'anticipo dell'arrivo di una tempesta possiamo stoccare l'eccedenza di energia al fine di poter continuare a girare a regime anche nei giorni di tempesta. Lo stoccaggio avviene grazie all'acqua pressurizzata e cioè grazie a dei grandi bidoni che raccolgono acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Quando si vuole recuperare l'energia, si adopera il vapore di questi palloni per generare elettricità.
6: On va utiliser la vapeur présente dans ces ballons pour alimenter les systèmes de production d'électricité.
5: Come si possono prevedere le bizze della polvere del deserto? Qui presso l'Università di Sofia Antipolis, Nizza, i ricercatori di Transvalor, azienda specializzata nell'energia solare, misurano la quantità di irraggiamento che raggiunge il suolo. In questa stanza grandi schermi seguono i movimenti del deserto controllati dai satelliti. Poi, adoperando modelli matematici ed algoritmi forniti dalla rete del progetto MAC, si predicono i movimenti della sabbia del deserto.
7: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio, my one and only.
8: Va ora in onda solo le più belle.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010. 2010 logbook.
4: Lourenço Marques, la capitale del Mozambico, più conosciuta come Maputo. La città ricevette il nome di Lourenço Marques dal commerciante portoghese che esplorò la baia di Delagoa nel 1544. Nel 1895, una ferrovia che collegava la città a Pretoria fu la causa di un forte aumento della popolazione e un rapido sviluppo della città, che nel 1907 divenne la capitale del Mozambico. Nel 1976, conquistata l'indipendenza del paese, la città cambiò nome in Maputo, come l'omonimo fiume che solca queste terre. L'economia si basa sull'import e l'export grazie al suo moderno porto commerciale e all'industria manifatturiera. Il giro della città fino alla baia di Delagoa lo abbiamo fatto con un pulmino messo a disposizione dalla polizia locale. Lo stesso con cui, tirati a lucido in uniforme, raggiungiamo il circolo ricreativo della polizia. Ad attenderci il vice capo della polizia, l'ambasciatore italiano di stanza nel 2010 e il direttore dell'Interpol. Dopo aver illustrato il nostro progetto, molti saranno i riferimenti all'importante collaborazione che l'Italia ha con il Mozambico e a tutti gli sforzi che si stanno facendo per migliorarla. Con la sua posizione strategica, troppo spesso il paese viene utilizzato come luogo di transito per traffici illeciti. Ci scambiamo piccoli presenti. Qualche minuto per i saluti e poi si torna in albergo a pianificare la tappa successiva fino a Pretoria. Il tramonto ha sempre il suo fascino e ancora una volta ci ricorda che il viaggio riprenderà di lì a poche ore.

0: Il confine con il Sudafrica dista solo 80 km. La strada migliora e così ci avviciniamo rapidamente all'ultimo paese che ospiterà il nostro viaggio e alle ultime due città dove sosteremo. Pretoria e Città del Capo. In frontiera salutiamo i nostri compagni di viaggio del Mozambico che ci hanno aiutato durante la nostra traversata. E proprio grazie a loro impieghiamo pochi minuti per uscire dal paese. Non sarà proprio così per l'ingresso in Sudafrica, dove perderemo qualche ora.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat. Una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

Il brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

quel successo arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni

fammi sentire il tuo odore e ti dirò se possiamo essere amici. La scienza conferma un vecchio detto: chi si assomiglia si piglia, ma in questo caso si riferisce all'odore corporeo anziché all'aspetto fisico. Uno studio pubblicato su Science Advances ha scoperto che le persone con lo stesso odore tendono a diventare amiche più facilmente e le coppie di amici di lunga data hanno maggiori probabilità di avere lo stesso odore rispetto a due sconosciuti. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato i campioni di odore corporeo di 20 coppie di amici dello stesso sesso utilizzando un dispositivo chiamato E-Nose e che è in grado di analizzare gli odori e identificarne le somiglianze e le differenze. Gli annusatori umani hanno confermato questi risultati sottolineando che gli amici avevano effettivamente lo stesso odore. Ma perché le persone si sentono attratte da coloro che odono simili a loro? La risposta potrebbe risiedere nella genetica. L'odore corporeo riflette il nostro patrimonio genetico e potrebbe essere un meccanismo inconscio che ci spinge a scegliere partner con un patrimonio genetico diverso da noi per aumentare la probabilità di avere figli sani. D'altro canto, tendiamo a fare amicizia con persone che hanno un patrimonio genetico simile al nostro, oltre a condividerne l'età, i valori e la personalità. Il prossimo passo della ricerca sarà condurre esperimenti con la risonanza magnetica funzionale su volontari per esaminare come le aree del cervello relative all'individualità e alla socialità reagiscono quando si incontra qualcuno con un odore simile al proprio, rispetto a quando ci si relaziona con qualcuno con un odore corporeo diverso. L'obiettivo è comprendere meglio le sfumature che influenzano le interazioni sociali.

0: questioni umanitarie di moto. Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozioni sentirti da Samarkand. Raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare. Com'è il meteo? Forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
2: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città, a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
1: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
13: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
12: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
12: Grazie.
15: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
16: attraverso
15: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
16: Scopo della missione:
15: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Come funzionerà la censura Google? Il gigante americano si vende per 370 miliardi. Google e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, hanno annunciato un accordo pluriennale per fornire informazioni sanitarie credibili e affrontare problemi di salute pubblica emergenti e futuri. Questo patto tra privati ha sollevato preoccupazioni sulla censura e sulla manipolazione dell'informazione. Google ha donato oltre 320 milioni di dollari in pubblicità all'OMS. La donazione più grande nella sua storia, e ha stanziato altri 50 milioni di dollari per il 2023 per sostenere l'OMS. L'accordo potrebbe rendere più difficile la controinformazione e la presentazione di opinioni contrarie su questioni sanitarie. L'impatto dell'accordo si estenderà anche a YouTube, di proprietà di Google, con l'obiettivo di rimuovere disinformazione dannosa, a loro parere, o promuovere contenuti di autorità sanitarie ritenuti credibili, sempre secondo loro. Tuttavia, ci sono preoccupazioni che ciò possa portare a una limitazione dell'accesso alle informazioni e alla censura di opinioni contrarie.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Something, I Get No Down. Questo era il loro ritornello. Nati nel 1992 a Leeds, in Inghilterra, fin dall'inizio si distinsero per il loro forte impegno politico e sociale, ispirato a ideali anarchici, pacifisti e anticapitalisti. La loro musica ha attraversato diversi generi nel corso degli anni, passando dal punk anarchico degli esordi alle sonorità più pop, folk ed elettroniche successivamente. Il gruppo ha costituito la propria identità non solo attraverso la musica, ma anche tramite azioni dirette e campagne politiche, sostenendo cause come i diritti dei lavoratori, l'ambientalismo e la giustizia sociale. Nonostante una lunga carriera nell'ambiente underground, raggiunsero il successo internazionale nel 1997 con il brano appunto Tam Tamping, contenuto nell'album Tam Tamper. La canzone, con il suo celebre ritornello I Get No Down But I Get Up Again, è diventato un inno pop globale. Nonostante però il successo, i Chumbawamba rifiutarono di replicare il successo commerciale, tornarono a una musica più sperimentale e politica e non sono falliti, ma scelsero volontariamente di uscire dal mainstream. E visto che parliamo oggi di band scomparse, o One Hit Wonder come volete chiamarli, i Crash Test Dummies furono una band alternativa rock canadese formata a Winnipeg nel 1988 e guidati da una voce profonda, quella di Brad Roberts.

raggiunsero anche loro successo internazionale negli anni 90. L'album si intitolava God Shuffled It Fit. Era un album targato 1993 e che includeva la hit che stiamo ascoltando. Il loro stile mescolava rock alternativo, folk e testi ironici e riflessivi, ma anche per loro la sparizione fu quasi immediata. Lo stile troppo particolare per durare nelle radio fu uno dei motivi, e il grunge e il pop rock cambiarono direzione rapidamente. Rimasero quindi anche loro un simbolo strano degli anni 90. Poi loro, che sentite già in sottofondo, i Deep Blue Something. Sono un gruppo alternative rock, o almeno lo erano, americani, formati negli anni 90 in Denton. Raggiunsero il successo internazionale nel 1995 con il singolo Breakfast at Tiffany, diventato poi una hit mondiale. Nonostante il grande impatto di quella canzone, la band però non riuscì a replicare pienamente il successo negli anni successivi, restando però un nome ricordato nella scena pop rock di quel periodo.

etichetta discografica perse interesse rapidamente per loro. E questo fu veramente il classico caso da manuale di One Hit Wonder. Quasi tutte queste storie furono conditi dagli stessi ingredienti: una hit gigantesca e immediata, cambiamenti rapidissimi del mercato musicale degli anni 90, le tensioni interne, oppressioni discografiche e infine artisti che spesso trovarono nuove strade, produzioni, nicchie o indie. Questa era la storia di oggi, dei gruppi scomparsi, ma non certo nella nostra memoria.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
1: Senza la tua notifica di prima mattina.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco, ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni.
7: Kathleen ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
8: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente, in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
7: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
8: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

0: Ciao, sono Paolo Longhi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
2: Ma sì, sì. Mega. Mix. By Richard Chu.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: classifica che si fa in due.
1: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
6: A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: Negli anni 80 la musica è donna. E non c'è soltanto Madonna o Cyndi Lauper o Annie Lennox. Da Whitney Houston a Laurie Anderson a Kim Carnes, il pop rock conosce nuove straordinarie regine. La canzone, scritta nel 1974 da Donna Weiss e Jackie DeShannon, che stiamo ascoltando in sottofondo, è Betty Davis Eyes, incisa da quest'ultima lo stesso anno. Il pezzo però non lascerà traccia fino al 1981, quando Val Garay lo scopre proprio per il proprio artista, di cui sta producendo un nuovo album, per la californiana Kim Carnes. È il tastierista Bill Cuomo a inventare il riff attorno a cui si svilupperà il brano, che nella convincente interpretazione della Carnes diventerà un successo stratosferico. Nell'82 infatti vince due Grammy Awards come miglior canzone e miglior registrazione dell'anno, e l'album Mistaken Identity, che conterrà il pezzo, venderà oltre 8 milioni di copie. Protagonista della canzone è una donna dai due volti, aggressiva ma anche dolce, che può fare tutto ciò che vuole perché ha gli occhi di Betty.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, il GPS è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
2: Music only. Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
3: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.

Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: scortati dalla Polizia Federale in sella alle loro fiammanti Harley Davidson, lasciamo Città del Messico alle prime luci del mattino. Puntiamo ancora a nord verso il confine con gli Stati Uniti d'America. Continueremo a viaggiare in autostrada, che ci consentirà di mantenere medie sostenute, percorrendo dai 400 ai 500 km al giorno. Malgrado tutto il lavoro fatto sui mezzi, la moto di Norbert lo lascia ancora una volta a piedi. Anche in questo caso, l'unica soluzione è caricarla sul furgone e proseguire. La strada per raggiungere il confine non è breve. Maciniamo oltre 900 km in due giorni, attraversando San Luis Potosí, Monterrey, fino ad arrivare in frontiera a Laredo, sulle sponde del Rio Grande. Passiamo i controlli per uscire dal paese senza alcun problema, recuperando i soldi versati come cauzione per i mezzi al nostro ingresso in Messico. Poi una zona franca, prima di entrare negli Stati Uniti d'America.
1: Adesso c'è questo ponte che divide appunto il suolo messicano da quello statunitense. Dobbiamo spingere le moto perché fa molto caldo e vanno su di temperatura, quindi è meglio fare questi 500 metri a spinta.
0: Qui tutto cambia. Le ospitali terre del Messico, cariche di storia, tradizioni e cultura, restano al di là del fiume. E davanti a noi non più la quota messicana, ma le freeway e le highway americane. Larghe strisce di asfalto dritte come fusi che attraversano il Texas. Cominciamo da qui la nostra avventura verso il Canada. Dopo un breve pernotto a Waring, pochi chilometri dopo il confine, ci rimettiamo in marcia verso New Orleans. Le autostrade non fanno parte della storia dei lunghi viaggi di moto for peace, ma c'è da dire che anche negli Stati Uniti sono la migliore scelta per percorrere i chilometri che ci separano dalla conclusione di una tappa in totale sicurezza, mantenendo ottime medie orarie. Lasciamo il Texas per entrare in Louisiana, diretti verso la città più famosa dello Stato. Impieghiamo due giorni e percorriamo circa 950 chilometri, prima di arrivare nella città della musica, nella patria del jazz, New Orleans. La città prende il nome da Orléans, città situata sul fiume Loira in Francia, ed è nota per la sua architettura creola. Il centro storico della città è il quartiere francese, dove si trovano bar, ristoranti, ma soprattutto locali dove viene suonato il jazz. È inoltre un centro industriale e un importante porto marino e fluviale. La notte si trasforma, si riempie di luci, musica di ogni genere e le strade vengono invase da migliaia di persone. Questo è il volto moderno di New Orleans. Non possiamo immaginare invece quale fosse prima di quel 29 agosto 2005, quando l'uragano Katrina la devastò completamente.
2: Pepsi Prebiotic Cola in Original and Cherry Vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
3: Hot music in the mix with your favorite DJ.
4: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
5: The power's in the mix.

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
2: Best cheesesteaks in town.
1: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
2: They sure are.
1: We make it so easy for her to save with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
2: Not this onion I'm chopping?
1: It's just so beautiful. Oh, yeah, no, it's the onion.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
5: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
6: La calotta glaciale Gulia, nell'altopiano tibetano, è una delle più antiche della Terra. Nel 2015 un team di scienziati statunitensi e cinesi si era recato nell'area nord-occidentale della Cina per raccogliere campioni di ghiaccio millenario e analizzarne i contenuti. Oggi quei campioni hanno rivelato l'esistenza di 33 gruppi di virus, di cui 28 mai visti prima, sepolti nel ghiaccio per almeno 15.000 anni. Il team aveva perforato il ghiaccio fino a 50 metri di profondità per ottenere due carote di ghiaccio sottoposte ad un protocollo di decontaminazione, successivamente analizzate microbiologicamente. I microbi differivano significativamente tra i due nuclei di ghiaccio, si legge nello studio, presumibilmente rappresentando le condizioni climatiche molto diverse al momento della deposizione. Non sorprende che il ghiaccio abbia trattenuto questi misteriosi virus per così tanto tempo, hanno detto i ricercatori. Ma la situazione potrebbe cambiare, avvertono gli autori, poiché i cambiamenti climatici potrebbero liberare i virus congelati nel mondo moderno. Lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe condurre alla perdita di archivi microbici e virali fondamentali dei precedenti regimi climatici della Terra, sottolineano, rilasciando agenti patogeni nell'ambiente. Oltre a costituire un rischio per la popolazione, il fenomeno vanificherebbe gli studi sui ceppi virali che hanno prosperato nel tempo in diverse condizioni climatiche e ambientali. A tal proposito, è fondamentale sapere quanto più possibile su questi antichi virus, osservano i ricercatori. Siamo molto lontani dal campionare l'intera diversità dei virus sulla Terra.
7: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, il GPS è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
0: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Square Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere i fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

Ciao, sono Vincenzo Capua, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, grazie di cuore, continuate ad ascoltare il mio nuovo singolo, Ci credi ancora, in duetto con Pier Davide Carone. A presto, ciao! Ci credi ancora?

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One, two,
1: three, alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: emozioni umani a remoto. Forbis, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand e per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
2: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
1: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
3: attraverso
2: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
3: Scopo della missione:
2: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Eolico, la grande truffa green. L'energia pulita? Sostenibilità? No, business. L'eolico sta diventando un affare miliardario finanziato dagli stati che arricchisce pochi mentre danneggia territori e cittadini. Ecco come funziona la truffa. Il gioco degli incentivi. L'eolico non vive di vento, ma di soldi pubblici. Progetti finanziati con generosi contributi statali mentre i cittadini vedono bollette sempre più care. I comuni che accettano pale eoliche ricevono sì dei contributi, ma nessuno sconto in bolletta per chi ci vive accanto. E poi ci sono i territori che sono sacrificati. Si comprano i terreni ai contadini, si riempiono le casse comunali e il paesaggio viene devastato. Impatto sulla salute, rumore, disturbo visivo, possibili effetti su chi abita vicino. L'affare è prima dell'energia. Il vero guadagno? Vendere i progetti non nell'elettricità. Gli sviluppatori rivendono a prezzi gonfiati permessi e le mediazioni. Miliardi in giri opachi, dove probabilmente qualcuno intasca anche delle tangenti. Dicono di salvare il pianeta, ma l'unica cosa che salvano sono i loro conti in banca. Energia incostante e costosa, mentre il business divora soldi pubblici. Se l'eolico fosse davvero green, non avrebbe bisogno di così tanti incentivi. Invece è solo un sistema che arricchisce pochi a spese di tutti gli altri. Forse è ora di chiedersi: chi ci guadagna davvero?
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Renata Ciani e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Ok, start the music again.

0: dietro le storie della musica.
1: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavo, lo sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo, per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: sera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Solar plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
7: L'Ivanpa Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpa produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.

In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Remix.
1: Ciao, sono Giuseppe Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
3: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
6: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus, potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.
7: Behind! Dietro le storie della musica!

C'erano gli anni Ottanta, quelli delle tastiere luccicanti, dei capelli cotonati e del pop da classifica. Ma in mezzo al rumore e alla moda c'era anche una band che suonava un'altra melodia. Si chiamavano Prefab Sprout e nonostante il nome bizzarro, che in italiano suona più o meno come il germoglio prefabbricato, erano tutt'altro che una costruzione artificiale. Dietro al progetto c'era Paddy McCallum, un ragazzo del nord-est dell'Inghilterra cresciuto a Durham, con un amore smisurato per le melodie e per le parole. Mentre molti suoi coetanei cercavano il ritmo giusto per la discoteca, Paddy cercava invece la frase giusta per raccontare un sentimento. E da lì nacque il sogno Prefab Sprout, pop elegante, pieno di intelligenza, ironia e romanticismo.

Il debutto arriva nel 1984 con Swoon, un disco già intriso di quell'aria intellettuale misteriosa. Ma fu con Steve McQueen del 1985 che il gruppo trovò davvero la sua voce. Prodotto da Thomas Dolby, l'album è una piccola perla di pop raffinato. Brani come When Love Breaks Down e Appetite mescolano jazz, soul e poesia con la delicatezza di chi sa che la semplicità è un'arte complessa. Il nome dell'album Steve McQueen non è un caso. McCallum amava quel tipo di eroi malinconici, un po' distanti ma profondamente umani. E forse è per questo che i Prefab Sprout non sono mai diventati una band di massa. Erano troppo sofisticati per le radio commerciali, ma troppo melodici per i circuiti alternativi. Insomma, un paradosso che li ha resi un piccolo culto.

Negli anni seguenti arrivarono altri lavori ambiziosi come From Langley Park to Memphis del 1988 con il celebre The King of Rock and Roll, quel ritornello ironico Hot Dog Jumping Frog, Albuquerque diventato quasi un tormentone e poi Jordan, The Comeback nel 1990, un album doppio, suntuoso, quasi barocco, che parla di religione, fama, amore e redenzione. Un disco che molti critici considerano il loro capolavoro ambizioso, pieno di idee, eppure sempre melodicamente impeccabile. Paddy McCallum non era un tipo da luci della ribalta. Nel tempo si è ritirato sempre più, colpito anche da seri problemi di salute, prima all'udito, poi alla vista. Eppure non ha mai smesso di scrivere. Nei primi anni 2000 ha pubblicato spesso in silenzio, album di rara bellezza come I Troll the Megahertz, un'opera quasi orchestrale, introspettiva e struggente, poi uscita nel 2019 a nome Prefab Sprout. Il suo stile è rimasto inconfondibile, melodie che sembrano venire da un'altra epoca, testi pieni di allusioni letterarie, una voce che sussurra più che cantare, come se avesse paura quasi di disturbare. Eppure ogni canzone dei Prefab Sprout lascia una traccia profonda, parla d'amore, ma anche di tempo, di memoria, di sogni. Un pop che pensa, ma che sa ancora emozionare. Oggi i Prefab Sprout non sono mai davvero finiti. McCallum continua a scrivere nel silenzio della sua casa, nel nord dell'Inghilterra, come un artigiano del suono. E la loro musica, anche a distanza di decenni, resta un punto di riferimento per chi crede che il pop possa essere arte, oltre che intrattenimento. Insomma, i Prefab Sprout hanno dato dimostrazione che tra un ritornello orecchiabile e una poesia c'è a volte solo una linea di pianoforte.

0: If you're going to have bubbles, make them award-winning. Vara Winery and Distillery crafts American sparkling wine in New Mexico. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Find yours at VaraWines.com. That's VaraWines.com.
1: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
2: Behind! Dietro le storie della musica.
3: Lucia Parise.
4: Presente.
3: Stefania Aprile.
4: Presente.
3: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
4: Senta, professore.
3: Sì, dica.
4: Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente?
3: Chi?
4: Lei.
3: Beh, vede, ragazza, qual è la telecamera? È questa, sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisci?
4: Grazie.
3: Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso...
4: Grazie.
3: No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare.
4: Sì.
3: Stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensina Inciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensina Inciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa.
5: Prisencolinensina Inciuso.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e

0: 48, 49, 50.
1: What you doing?
0: Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine. Ooh.
1: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months.
0: More expensive? When we're needed most? Weird flex.
1: Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E. Then it's the same predictable rate every month.
2: Learn more at APGE.com.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Mongolia 2026.
7: La missione umanitaria di moto.
6: Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
8: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand. Raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare. Com'è il meteo? Forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
9: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
8: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
10: Radio Moto for Peace presenta
11: Coming Soon Radio,
10: quotidiano di informazione cinematografica.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Come? Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No.
17: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
21: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
23: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
22: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
23: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
22: Grazie.
24: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
25: Scopo della missione:
24: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: morta oppure uccisa. In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: The time has come for soundtracks on Radio Motoforpiece.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Motoforpiece.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Qualche anno fa incontrai Stefano Righi, in arte Johnson Righeira. Ero curioso di conoscere la storia di Vamos a la Playa. Ebbene, comincia all'inizio del 1982 in una cantina di Torino, dove suonando sulla tastiera, mi dice Stefano Righi, mi viene quel giro musicale che resterà tuttora la migliore idea della mia vita artistica. E chi l'avrebbe mai detto? Venivo dall'ambiente punk e dintorni nella mia città. Eravamo entrati in contatto con i fratelli La Bionda, che in un primo momento non pensarono a noi per un disco, ma piuttosto a un destino da conduttori TV, come personaggi insomma più che musicisti. Realizzammo un po' di provini anche perché in ottobre saremmo partiti per il servizio militare, dunque con un anno di stop davanti si pensò fosse meglio mettere in cantiere un disco che uscì nell'aprile dell'83. E Vamos a la Playa, circondato da ottimismo anche se nessuno avrebbe immaginato cosa stava per succedere. E in fondo non ci siamo mai resi ben conto, l'esplosione di partenza ce la siamo persa in quanto sottonaia, poi il salto dall'underground al nazional popolare è stato molto brusco. Una stima di quante copie abbiamo venduto non è mai stata fatta con precisione, diverse milioni però, senza contare le centinaia poi di compilation in Italia e all'estero in cui siamo continuamente inseriti. In mezza Europa siamo stati a lungo di casa per serate e tournée. In Sud America periodicamente Vamos è rilanciata e so da amici DJ che negli Stati Uniti alcuni club di tendenza la suonano ancora. Naturalmente questa tempesta straordinaria su di noi produsse anche qualche contraddizione. La nostra direzione pop melodica elettronica ha portato ad altri pezzi, volutamente attraversati dall'ironia, ma in certi casi quegli ingredienti si sono persi sotto la pressione di chi pretende di bissare il successo. Insomma, muoversi con una scimmia sulla spalla non è semplice. Ma io non ho mai litigato con Vamos, ripete Stefano Righi. Credo sia un privilegio per un autore disporre di qualche canzone che dopo i primi passi, come un figlio, prende la sua strada in autonomia e garantisce anche qualche diritto d'autore, cosa non trascurabile di questi tempi. Altre canzoni comunque andate vicine alla meta sono state L'estate sta finendo, No tengo dinero, ma come Vamos purtroppo non ne nasceranno più.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. International Music by Radio Motive.

0: Era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi, sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna. Ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato.

0: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
1: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
0: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
3: Mercoledì 6 aprile in Italia. Ricordiamo che con il team di Moto for Peace siamo sfasati di 6 ore per il fuso orario. Il viaggio continua e mancano 34 giorni alla conclusione dello stesso, iniziato il 13 marzo scorso, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Cancun, Merida, Cordoba e Città del Messico sono le tappe più importanti che dovranno bruciare entro il weekend, e speriamo anche di poter realizzare qualche collegamento, perché in questa edizione, oltre alla mia voce ancora raffreddata, non ne sentirete altre come solitamente accade. Nuove fotografie invece ci sono giunte dal Messico, e quelle le potrete osservare sul profilo ufficiale Moto for Peace di Facebook o sul sito motoforpeace.it. Con l'arrivo di Veronica si sono risolti anche alcuni gravosi problemi meccanici. Intanto, per fortuna, il Daily è riuscito senza filtro dall'Honduras ad arrivare a Playa del Carmen in Messico. Veronica dalla Spagna ha portato con sé il pezzo di ricambio, e poi l'abile Marco ha montato in pochi minuti per impegnarsi anche con l'altro Daily che aveva qualche problemino, e poi con alcune moto, mentre il Super Gino continua a preparare il buon caffè italiano. Controlliamo il materiale tecnico e va tutto bene, scrive Dino sul suo diario di bordo. Per effettuare questa missione abbiamo cercato di non trascurare nessun dettaglio, ma non è così semplice.
4: Todos son policías, algunos de Rusia, otros de Alemania, otros españoles y otros de Italia. Todos arropados con el manto de Motos por la Paz.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Sì, Richard. Comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
2: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: vuole umanitaria di moto.
1: Fortis, le ultime notizie con Richard Hsu.
2: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario. Lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta. Una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarkand. E per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarkand, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
3: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarkand, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarkand era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarkand e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città, a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
2: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016. 2016
3: logbook. Il tempo stringe e la nostra tappa di oggi prevede il pernottamento in Guatemala. Torna all'incubo frontiera. La strada è buona e possiamo mantenere un ritmo sostenuto. Al confine ci fermeremo circa 3 ore. Ma questa volta sarà difficile annoiarsi.
4: Benvenute di Guatemala. Dai, King of Santa, vai.
5: Un po' meglio della frontiera di Panama, eh?
4: Sì.
5: Almeno qua è più accogliente.
4: Non ci può lasciare 5 minuti da soli, Pellino, che succede il finimondo.
3: Raggiungiamo Puerto Barrios, che è già notte. E qui una grande sorpresa. C'è l'intero paese ad attenderci. Non avremmo mai pensato di attirare tanta attenzione, anche se più strada percorriamo e più ci rendiamo conto che della nostra Panama New York ne parlano veramente tutti. Emozionati, partecipiamo a questa grande festa di benvenuto, dove sul palco salgono con noi le personalità più importanti di Puerto Barrios. Un'accoglienza veramente speciale, che non può essere dimenticata.
5: Emozionante, il paese intero ad attenderci. Mi aspettavano questo gruppo di motor per la Paz e devo dire che la nostra iniziativa qui è stata veramente molto, molto sentita. Questo è un paese che ama la pace, anche se sulla carta si direbbe il contrario. E invece ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto e stanno facendo il possibile perché il nostro passaggio qui sia facilitato il più possibile. Quindi grazie ancora, Guatemala.
3: Passiamo solo una notte a Puerto Barrios. Solo una notte, ma indimenticabile. I viaggi di Moto for Peace sono viaggi difficili, impegnativi. Non sono una vacanza e neanche un gioco. Sono vere e proprie missioni che costano denaro e richiedono grandi sacrifici a tutti i partecipanti. Quello che ti danno in cambio, però, è molto di più di quanto ti aspetti. E non è solo la soddisfazione di raggiungere l'obiettivo primario della missione per cui sei in viaggio. Ma è anche l'affetto di tutti i popoli dei paesi attraversati che ti riempie di gioia a ogni sosta. E il bagaglio di esperienza che porterai con te per sempre. Il viaggio continua e un pezzetto del nostro cuore resta in ogni luogo che attraversiamo.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Ciao, sono Nicolina e chiamo dalla capitale. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Il diario di bordo di Moto4Peace.
3: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
4: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
5: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
4: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
5: E come sta andando?
4: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.
6: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione.
7: Alta rotazione, 3 golpes sin interruzione.
8: High rotation, 3 hits without interruption.

Barry Manilow, nato come Barry Allen Pincus, il 17 giugno 1943 a Brooklyn. È uno di quei nomi che appena lo pronunci evocano melodie intramontabili e il bagliore delle luci da palcoscenico. La sua carriera non parte direttamente dal microfono. Manilow si afferma inizialmente come compositore e arrangiatore, creando jingle pubblicitari che diventeranno dei cult. Sì, alcuni li canticchi ancora oggi, senza sapere che sono i suoi, tipo quello della Coca-Cola. Il grande salto arriva però negli anni 70. Nel 1974 pubblica Mandy, la ballad che lo proietta in cima alle classifiche e che lo trasforma ufficialmente

from 8 till 4. Can't Smile Without You e I Write the Songs, ironicamente non scritta da lui ma resa immortale dalla sua voce. Con oltre 85 milioni di dischi venduti, è considerato uno dei crooner più influenti e amati del mondo. Il re dei jingle, dicevamo, prima della fama Manilow ha scritto spot aziendali come Pepsi, McDonald's, probabilmente che lo abbiate ascoltato o no, molto prima di sapere chi fosse, e quello appunto di Coca-Cola. Un performer instancabile, i suoi show a Las Vegas sono diventati un punto fisso della strip, con numerosi sold out. E poi un legame con la musica, un grande appassionato di teatro, ha partecipato alla creazione di spettacoli, compresi musical basati sulle sue canzoni. Ha prodotto per grandi artisti, tra cui la leggenda Betty Midler, con cui ha collaborato come direttore musicale agli inizi della sua carriera. Un uomo riservato, nonostante la fama globale, Manilow ha sempre gestito con discrezione la sua vita privata, mantenendo un profilo umano e lontano dal gossip. Barry Manilow non è solo un cantante, è un artigiano della melodia, un narratore che ha trasformato storie straordinarie in emozioni senza tempo. Dal palcoscenico di Brooklyn ai teatri del mondo, la sua voce continua ad essere una colonna sonora indelebile per milioni di fan.

0: più.
1: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
2: Radio Motor for Peace.
3: Web radio.
2: The radio without frontiers.
4: Diario di bordo del 2018.
5: Quaderno de bitacora 2018.
6: 2018 logbook.
7: Edizione di martedì 5 giugno 2018 dello speciale Anonimi della Fede in onda su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, web radio che potete seguire via internet su diversi siti e diverse applicazioni, tra le quali la nostra ufficiale, e poi naturalmente in podcast anche sulla sezione specifica del nostro sito internet motoforpeace.it. Come ormai sapete, il team si trova nella Repubblica Sudafricana, nella stagione invernale, sì, perché lì si avvicinano proprio all'inverno, con al mattino presto e la notte temperature che si avvicinano anche a un solo grado sopra lo zero. Ci sono delle novità tra i componenti del team, la prima ce la racconta direttamente il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino!
8: Ciao Richard, buongiorno! Allora, due ottime notizie. La prima che ci viene dal Botswana, anzi perdonami, la prima che ci viene dallo Zimbabwe ed è di Luis, che era stato trasferito perché aveva questo problema ai reni, che invece si è risolto in maniera spontanea e domani Luis torna a casa. Quindi questa è già una notizia meravigliosa. La seconda è quella di Riccardo. In Botswana, a Francistown, ha terminato la terapia e anche lui aspetta di essere dimesso. Quindi, ci sentiamo tutti meglio. Queste notizie ci tranquillizzano e quindi, alla fine, tutto è bene quello che finisce bene. Un caro abbraccio.
7: Eh sì, è proprio così, per fortuna. Tutto bene quel che finisce bene, ed è andata bene anche a Veronica Marcos, a quanto pare, che ieri è ripartita per la Spagna. Ascoltiamola.
9: Ciao Richard, sono Veronica. Già sto nell'aeroporto di Johannesburgo. E per me il viaggio è finito, però Moto for Peace continua verso la prossima missione qua in Sudafrica. Per me è stato veramente un piacere, come sempre, fare questa tappa di un mese con il gruppo e condividere, sì, è questa la parola che voglio dire, se corretta meglio, tutti questi momenti, le buoni momenti e, come no, quando succede qualche cosa come le noi amici Luis e Riccardo. Però tutto sempre Moto for Peace, e così è Moto for Peace, un'avventura. Un bacio grande a tutti e anche per gli ascoltatori di Moto for Peace. Bacio, ciao.
7: Buon rientro a te Veronica e buona giornata al team, che stamane a Pretoria ha notato i display della temperatura dei propri mezzi, che segnavano solo 4 gradi. Per fortuna oggi la tappa è davvero cortissima e raggiungeranno Edenvale, mentre domani 6 giugno raggiungeranno una delle tre capitali della Repubblica Sudafricana, e cioè Bloemfontein. È tutto per questa edizione, un saluto da parte di Richard.
0: La radio senza frontiere,
10: senza frontiere.
0: Moto for
11: Peace. Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto for Peace. Sudamericano.
12: Es la hora de Sudamericano.
13: It's time for Sudamericano.
12: È tempo di Sudamericano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
5: Oggi a Cocktail Magazine shakeriamo un drink dai retroscena decisamente amari che ci porta dritti dentro i segreti della gestione Covid in Italia. E la bomba questa volta scoppia direttamente in commissione parlamentare d'inchiesta. A sganciarla è stato Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha rivelato un retroscena shock. Alcuni scienziati dell'ISS sarebbero stati sanzionati e sottoposti a procedimenti disciplinari interni. Il loro errore? Aver pubblicato uno studio scientifico basato su dati internazionali sugli effetti avversi dei vaccini a mRNA, in particolare su miocarditi e pericarditi. Secondo quanto denunciato, la censura non è scattata per problemi di metodo scientifico, ma perché il messaggio era considerato politicamente inopportuno. Ma non è tutto. Il dirigente ha raccontato di aver proposto per ben 3 volte un piano nazionale di ricerca proprio sugli effetti avversi, ma le sue richieste sono finite direttamente nel cestino del ministero, senza ricevere nemmeno un «le faremo sapere». Nel mirino del ricercatore c'è anche la cosiddetta finestra dei 14 giorni, ovvero il tempo massimo stabilito dalle autorità sanitarie per riconoscere un effetto avverso. Una regola che, a detta dello scienziato, non ha alcun senso biologico e che ha finito per sbarrare la strada ai risarcimenti per i danneggiati. Persone che, conclude Federico, si sono fidate dello Stato e che oggi si sentono abbandonate dalle istituzioni. La commissione d'inchiesta ha già promesso di andare fino in fondo e ha richiesto i documenti ufficiali su queste sanzioni interne. Insomma, il caso è aperto e il cocktail di oggi scotta parecchio. Voi che ne pensate?
6: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Ciao, sono Julian. Anche io ascolto Moto for Peace. Radio Moto for Peace.
1: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
3: Hai scelto chi volevi diventare.
4: A, B, C.
3: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia. Associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i

0: equipaggi della nave stellare
1: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: C'è una voce che ancora oggi sembra arrivare da un luogo senza tempo. Una voce capace di attraversare generazioni, di fermare il respiro, di far tremare l'aria. Questa era la voce di Whitney Houston.

del 63 a Newark, in una famiglia dove la musica non è un sogno, è casa. Sua madre Sissy Houston è una cantante gospel rispettata. La cugina è Dionne Warwick e tra gli amici di famiglia c'è persino Aretha Franklin. Whitney quindi cresce tra i banchi della chiesa battista cantando nel coro. È lì che impara una cosa fondamentale: la musica non è solo un suono, è fede, è emozione, è verità. Da adolescente lavora come modella, una delle prime donne afroamericane a comparire spesso sulle copertine delle riviste. Ma è chiaro a tutti che il suo destino non è davanti a una macchina fotografica, è dietro a un microfono. E a 19 anni firma il suo primo contratto discografico. Nel 1985 esce il suo album di debutto, Whitney Houston, e il

le radio vengono invase da canzoni come Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love of All. La voce è potente ma pulita, tecnica ma profondamente emotiva. Whitney non canta solo, Whitney vola. Il successo è immediato, è travolgente, diventa la prima artista donna a piazzare 7 singoli consecutivi al numero 1 delle classifiche americane. Vince Grammy Awards, American Music Awards, Billboard Awards. Ovunque vada lascia il pubblico senza parole, ma è nel 1992 che Whitney raggiunge l'apice assoluto.

protagonista del film The Bodyguard, accanto a Kevin Costner, interpreta una cantante innamorata della sua guardia del corpo. Il film è un successo planetario, ma è la colonna sonora a diventare storia. I Will Always Love You, scritta e interpretata da Dolly Parton, viene reinterpretata dalla Houston per il film. Una canzone che parte in silenzio, ma poi esplode.

Quell'interpretazione è un momento irripetibile nella musica pop. Ancora oggi resta uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Whitney Houston è ormai un'icona globale, ma dietro le luci del palco qualcosa comincia ad incrinarsi. Nel 1992, proprio quando sposa Bobby Brown, artista R&B dal carattere impulsivo, il loro rapporto è intenso, passionale, ma è tossico. Tra i litigi in pubblico, scandali, pressioni mediatiche, Whitney inizia a perdere l'equilibrio. Arrivano le dipendenze, all'inizio solo voci, poi le foto, poi le interviste confuse. La voce, un tempo cristallina, comincia a mostrare segni di stanchezza. Il pubblico non la vede più solo come una diva. Vede una donna fragile. Whitney prova più volte a rialzarsi. Pubblica nuovi album, torna sul palco, entra in programmi di riabilitazione. Ma la battaglia contro i demoni interiori è lunga e spesso solitaria. In una famosa intervista dirà: «Il mio più grande nemico ero io». Nonostante tutto, continuerà comunque a cantare, anche quando la voce non è più perfetta, anche quando il suo corpo sarà un po' più stanco e anche quando il mondo sembra avergli voltato le spalle. L'11 febbraio 2012, Whitney Houston però viene trovata senza vita nella vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills. Ha 48 anni. La notizia fa il giro del pianeta in pochi minuti. Per milioni di persone è come perdere qualcuno di famiglia. Ma Whitney non è solo una storia di caduta, è una storia di talento puro. È la storia di una ragazza cresciuta cantando gospel, che ha conquistato il mondo, di una donna che ha aperto porte a intere generazioni di artiste nere nel pop mainstream, di una voce che ha insegnato cosa significa cantare con l'anima. Oggi, quando riascoltiamo Whitney Houston, non sentiamo solo la musica, sentiamo la speranza, sentiamo il dolore, sentiamo anche l'amore, sentiamo una vita intera racchiusa in una nota. E forse è questo il suo vero lascito: averci mostrato che anche le stelle più luminose sono fatte di carne, sogni e fragilità, ma quando cantano illuminano il cielo per sempre.

0: ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
2: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando. E adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
3: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare, un gesto completamente gratuito ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace, carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Shi, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojem,

E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto con la

0: Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica con oltre 4.500 utenti gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace. Mongolia 2026. The best hit.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026,
3: la missione umanitaria di Moto
2: for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Oggi facciamo un salto geografico ed emotivo straordinario, lasciamo per un attimo lo studio e ci colleghiamo direttamente con una delle tappe più affascinanti e ricche di storia di tutta la Via della Seta, una città che solo a nominarla profuma di spezie, di mercati millenari e di cupole azzurre che toccano il cielo. Siamo in Uzbekistan, siamo a Samarcanda e per sapere come sta andando il viaggio, quali sfide ha dovuto superare la squadra e come risponde il cuore delle persone lungo il percorso, abbiamo in linea retta via satellite l'uomo alla guida di questa incredibile avventura. Diamo il benvenuto su Radio Moto for Peace al nostro presidente e capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Bernardo, allora emozione sentirti da Samarcanda, raccontaci tutto, cosa avete visitato per esempio e cosa andrete a visitare, com'è il meteo, forse soffrite anche voi il caldo come lo stiamo soffrendo noi qui in Italia e in tutta Europa?
4: Ciao a tutti, eccoci qui a Samarcanda, il nostro secondo giorno in città. Ieri è stato un dia incredibile, grazie al nostro amico Uscita abbiamo fatto una visita guidata nel centro storico, alla piazza Registan, e ci ha raccontato, spiegato, illustrato al meglio quello che è la storia, le tradizioni di questo splendido paese, oltre che città, perché qui siamo sulla Via della Seta. Samarcanda era questo punto di incontro incredibile, con direi un'importanza millenaria, perché praticamente Samarcanda e Roma sono state costruite, sono nate nello stesso periodo. Naturalmente il nostro nemico principale anche ieri è stato il caldo, quindi oggi ci siamo svegliati un po' prima perché abbiamo intenzione di effettuare una gita diciamo fuori città a vedere dei posti molto belli, sempre in compagnia del nostro amico Urshid, e partendo presto cerchiamo di come dire, non essere attanagliati dalla morsa del calore. Domani rientreremo, anzi questo pomeriggio rientreremo a Tashkent e da domani inizierà la nostra risalita verso il nord, quindi Kazakistan, poi Russia e finalmente Mongolia. Teniamoci in contatto.
0: Certamente resteremo in contatto ed altre notizie si susseguiranno qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
3: La prossima tappa prevede l'arrivo in Belize. A Belize City. Ancora una frontiera da attraversare, quasi 500 km da percorrere. Caldo e umidità ci tengono in ostaggio. Prima di uscire dal Guatemala, mettiamo ai voti l'idea di fare una deviazione sul nostro percorso.
4: Allora, Marco vuole andare a Tikal. Uno.
5: Contro non c'è quasi nessuno, eh?
4: Sì.
6: Prima tutti contro, poi...
4: Tre, quattro, cinque...
5: No, lasciamo, c'è la maggioranza, c'è la maggioranza.
3: Sappiamo che ci costerà qualche ora di ritardo e che con molta probabilità dovremo guidare sul fare della sera. Ma siamo tutti d'accordo nel deviare verso Tikal, la più grande capitale del popolo Maya del Centro America. I Maya si insediarono nell'America centrale, dove svilupparono una civiltà divenuta nota per l'arte, l'architettura, per i raffinati sistemi matematici e astronomici e per la scrittura. Tikal fu fondata circa 100 anni prima di Cristo e rappresenta la perfetta creazione di quelle che furono definite le città-stato. Città completamente indipendenti, spesso addirittura rivali tra loro, come Tikal in Guatemala e Calakmul in Messico. Le costruzioni sono meravigliose, quasi intatte. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Il sito meriterebbe una visita più lunga, ma visti i tempi serrati con cui procede il nostro viaggio, siamo stati già fortunati a poterci fermare qualche ora. Di nuovo in sella. Attraversiamo il confine con l'ex colonia britannica, il Belize, e raggiungiamo Belize City.
4: Siamo a Belize City, siamo arrivati ieri sera dopo un lungo trasferimento da Puerto Barrios. Una giornata molto difficile, soliti guasti, furgoni, più motociclette, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa mattina abbiamo un incontro con l'Interpol qua della città, quindi di Belize City, che ieri sera erano in frontiera per scortarci fino in questo albergo dove ci troviamo oggi.
3: Un incontro importante, incentrato soprattutto sull'attività di Moto for Peace. Dopo il discorso di benvenuto, rispondiamo alle domande dei colleghi, incuriositi dall'organizzazione di viaggi complessi come questo, e spesso pericolosi. Non ci stanchiamo di ricordare che il merito della riuscita è senz'altro della collaborazione tra le polizie dei paesi attraversati. Una cooperazione diretta dagli uffici Interpol di Roma, che da anni supporta le iniziative di Moto for Peace, permettendo così anche la partecipazione di colleghi di altre nazionalità, che hanno portato nuove idee ed esperienze all'associazione. Marzo 2016, 18 giorni di viaggio, 2.800 km percorsi e quasi 10.000 lontani da casa e dai nostri affetti.
7: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
9: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto4Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
2: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Behind. Dietro le storie della musica.
4: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece, Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Ni hao, wo jiao Wendy, wo xianzai ting na ge Heping Moto Guangbo, xixie.
2: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace,
3: che sarà in America Latina, in zone con tutt'altro tipo di problemi, però molto molto pericolose a causa del narcotraffico, delle bande, e lì per esempio sarà fondamentale il rapporto con la polizia locale. E a me piace molto di questa idea il fatto che un po' tutti noi sogniamo di andare, no? La missione in Africa è un po', diciamo, in fondo al cuore, tutti noi diciamo un giorno lo farò, oppure anche mi piacerebbe aiutarli a casa loro, perché qui poi in Italia è difficile organizzare una accoglienza fatta bene. E mi piace il fatto che ci siano degli uomini e anche qualche donna che insomma hanno rotto gli indugi e sono partiti veramente, prendendo tra l'altro tutto questo nel periodo delle ferie, e tutto autofinanziato, diciamo, con i loro stipendi, quindi rischiando anche del proprio, sia come tempo, come soldi, come salute.
4: Certo, beh, noi diciamo spesso, senza dover abbandonarsi nella retorica, però, che l'Italia ha un grande cuore, e mi sembra di capire, vedendo questo filmato, capendo questo progetto, che davvero la rete di persone che vogliono aiutare i più poveri, coloro che sono più in difficoltà, è molto estesa.
3: Beh sì, dall'ultimo rapporto Eurispes risulta che 6 milioni e mezzo di italiani si impegnano in attività di volontariato, oltre 3 milioni in organizzazioni, ed l'altra parte minore lo fanno individualmente, quindi dando risposta individuale alle necessità concrete che incontrano. Credo che sia noi italiani che siamo un po' inclini a trattarci male come paese, non siamo certo sciovinisti come i francesi, però dovremmo essere invece anche noi orgogliosi di questo tratto della nostra cultura,
4: fa perdere il nostro DNA comunque. Sì. Senti Costanza, abbiamo detto che tu lavori per Rai Vaticano, quindi conosci molto bene la realtà della nostra Chiesa. Secondo te quanta attenzione c'è verso la solidarietà?
3: Tantissima. Veramente c'è un mondo silenzioso e poco appariscente, che fa poco rumore, ma veramente in ogni parrocchia, quindi in tutto il territorio italiano, ci sono persone che silenziosamente si spendono gratis, spendono tempo, soldi, energie per gli altri, per aiutare per la parrocchia, o anche veramente ho visto, mi è capitato per lavoro, anche per esperienze personali, di incontrare tante di queste persone che mettono veramente a disposizione, a volte anche la casa, le macchine, una rete che non fa rumore, non appare spesso sui giornali, per esempio le tante famiglie aperte all'affido di bambini con problemi. L'affido è penso la massima generosità possibile, perché non c'è neanche la gratificazione dell'adozione, quando puoi dire questo bambino è mio, mi è stato consegnato. Si accompagna un bambino con dei problemi per un periodo della sua vita, però non interrompendo i legami con la famiglia d'origine, e ci sono tantissime famiglie che lo fanno, quindi che aggiungono un letto a castello in casa, aggiungono un piatto a tavola.
4: E nessuno lo sa.
3: Sì.
4: Senti, se i nostri telespettatori volessero fare qualcosa di concreto per questi paesi in cui c'è davvero molto bisogno, possono farlo?
3: Beh, Moto for Peace ha un sito, e lì c'è, ci sono l'indirizzo Libano, anche per esempio si può versare il 5 per 1000, e da parte mia, cioè, ovviamente è una scelta libera, da parte mia posso garantire che tutto quello che arriva a questi poliziotti è usato veramente per il bene e con la massima onestà, anche perché sono poliziotti, quindi ci fidiamo particolarmente di loro.
4: E allora ringrazio davvero Costanza Miriano, speriamo che insomma anche questo piccolo appello, no, possa portare qualche aiuto in più. Grazie davvero di cuore, buon lavoro.
3: Grazie.
4: E adesso io torno da Stefano, perché è il momento della dedica.
5: Bellissima questa intervista.
4: Bella, sì.
5: Bella, molto bella.
4: Emozionante.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.

0: Empty. Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde, una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
1: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
2: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
3: Moto for Peace, Mongolia 2026.
0: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: Quale paese europeo ha più bunker antiatomici? La Svizzera, notoriamente, è considerata uno dei paesi più sicuri al mondo in caso di attacco nucleare grazie al suo notevole numero di bunker antiatomici. La Confederazione Elvetica, nonostante non abbia partecipato ai conflitti bellici del XX e XXI secolo, dispone di una vasta rete di rifugi, tanto che sarebbe in grado di proteggere l'intera popolazione in caso di attacco nucleare. Questo diritto al rifugio è sancito dalla Costituzione svizzera attraverso gli articoli 60 e 61 della legge federale sulla protezione civile, e si stabiliscono che ogni abitante deve avere accesso a un rifugio nelle vicinanze della sua residenza e, in caso di insufficienza di tali rifugi, i proprietari di edifici abitativi sono tenuti a costruirne uno e ad equipaggiarlo o a versare un contributo sostitutivo. La Svizzera dispone di circa 365.000 rifugi, sia pubblici che privati, che possono offrire protezione a oltre 9 milioni di persone, coprendo così più del 104% della popolazione, che conta 8,6 milioni di abitanti. Questa situazione è unica nel suo genere, con la Svezia al secondo posto con il 70% e la Finlandia al terzo con il 62% di copertura. In confronto, in Austria solo il 30% dei residenti sarebbe al sicuro in un bunker, mentre in Germania appena il 3%. Nel contesto italiano non esistono bunker antiatomici pubblici attivi, ma ci sono bunker dismessi e numerosi rifugi antiaerei risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sparsi sul territorio. Il più grande di questi si trova sotto l'ex fabbrica di munizioni SMI di Pistoia, con un tunnel lungo ben 2 chilometri. I piani regolatori italiani non prevedono la costruzione di bunker antiatomici, ma è possibile realizzare rifugi simili a cantine, seguendo le normative svizzere per i rifugi privati. Il costo di un rifugio antiatomico in Italia può variare tra i 2.000 e i 3.000 euro al metro quadro.

0: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
2: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise. Nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
6: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per raid duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
2: Radio Moto for Peace.
3: Behind! Dietro le storie della musica.

C'è un momento nella vita di certi artisti in cui tutto sembra allinearsi. Le parole giuste, la musica giusta, il tempo giusto. Per Umberto Tozzi quel momento arriva alla fine degli anni 70, ma la sua storia comincia molto prima.

Siamo a Torino, anni 60, una città operaia, concreta, dove i sogni spesso restano chiusi nei cassetti. Umberto è un ragazzo come tanti, ma con una differenza. La musica non è solo una passione, è una necessità. Suona, scrive, prova. E come molti giovani artisti dell'epoca, parte dalle retrovie. Gruppi, collaborazioni, palchi piccoli. Lavora anche come autore per altri. Tra le sue collaborazioni c'è quella con Adriano Celentano, uno dei giganti della musica italiana in quel tempo. È una palestra importante per lui. Impara il mestiere e affina lo stile. Ma dentro di lui cresce una certezza silenziosa. Prima o poi quelle canzoni dovranno avere la sua voce. Nel 1976 arriva il primo segnale forte. Donna

È una canzone intensa, diretta, senza filtri. Non è ancora il successo planetario, ma qualcosa cambia. La sua voce comincia a farsi riconoscere, e quindi l'inizio. Poi arriva l'anno successivo, il 1977. Ci sono canzoni che nascono quasi per caso, e poi ci sono canzoni che sembrano già destinate a restare. Ti amo è una di quelle.

Non è solo una canzone d'amore, è una dichiarazione imperfetta, contraddittoria, vera. Parla di sentimenti complicati, di errori, di desiderio. E forse è proprio per questo che funziona. Ti amo diventa un successo enorme, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Improvvisamente, quindi, Umberto Tozzi non è più solo un cantautore emergente, è una voce che attraversa i confini. Due anni dopo, nel 1979, arriverà un altro colpo destinato a fare storia. Glow.

Il ritmo è incalzante, l'energia di quel ritornello che resta in testa. Gloria è qualcosa di nuovo. Diventa un successo internazionale. Negli anni verrà reinterpretata, riscoperta, portata persino negli Stati Uniti. Una versione di Laura Branigan la trasforma in una hit globale degli anni Ottanta. E così, senza quasi accorgersene, Tozzi entra nel pantheon della musica pop internazionale. Gli anni Ottanta scorrono veloci. Il successo è una macchina che non si ferma mai. Tour, dischi, aspettative. Arrivano brani come Stella Stai, che confermano la sua capacità di scrivere melodie immediate ma profonde. Ma non è tutto semplice. Come molti artisti, anche Umberto Tozzi attraversa momenti difficili. Cambiamenti del mercato musicale, pressioni, trasformazioni personali, eppure continua. Nell'87 succede qualcosa di speciale. Sul palco del Festival di Sanremo, Umberto Tozzi si presenta insieme a Raff. La canzone è Gente di mare. Gente.

Gente di Mare è un brano che parla di viaggi, di orizzonti, di vite in movimento e in qualche modo racconta anche lui. Il pubblico lo accoglie con entusiasmo, è un ritorno potente, emotivo e quella canzone diventa un altro tassello fondamentale.

Negli anni successivi poi Umberto Tozzi continuerà a fare musica, è ciò che ha sempre fatto, non rincorre le mode, resta fedele a qualcosa di più profondo, la melodia, la parola, la verità emotiva. Le sue canzoni continuano a vivere, vengono cantate, reinterpretate, scoperte da nuove generazioni. Ti amo, Gloria, Gente di mare, non sono solo successi, sono diventati parte della memoria collettiva. E poi quell'incontro al Festival di Sanremo, un'altra vittoria, insieme a Gianni Morandi e a Enrico Ruggeri, con Si può dare di più.

Oggi, dopo decenni di carriera, Umberto Tozzi è ancora lì, sul palco, davanti al pubblico, con quella voce che forse non è più quella di un tempo, ma ha guadagnato qualcosa di più raro, l'esperienza. E quando canta Ti amo, succede ancora qualcosa. Le persone si fermano, ascoltano e per un attimo tutto torna. La storia di Umberto Tozzi è quindi la storia di un ragazzo di Torino che ha preso un'emozione semplice, dire Ti amo, e l'ha trasformata in una canzone eterna. Perché alla fine della musica, come nella vita, non vince chi grida più forte, ma chi riesce a dire le cose giuste al momento giusto.

0: Mutta for Peace, Mongolia 2026!
1: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se è all'anagrafe, e Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Mutta for Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori, il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
2: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri. Faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi. Cioè, qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca. Ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta. Sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Colazione in camera per 2 euro, non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozsk, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. E soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 200 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi. Un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa e però aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
1: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Mutta for Peace.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Mutta for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
4: Radio Mutta for Peace presenta Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: cosa vuoi fare?
19: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
22: Radio Tanto Tempo Fa.
21: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
23: Now.
24: Sono Leo, siamo dalle parti di Stoccarda in Germania, vorrei salutare tutta l'Italia.
25: In Europa con Eutelsat.
26: Io qui a Budapest lavoro per una ditta di cosmetica.
27: Devo stare 20 km dal Lussemburgo.
28: 20 km dal Lussemburgo.
29: 8, l'italiano nel mondo, i primati, li fa davvero.
30: Sto chiamando del Venezuela, tra segnale se riceve bene qui dal Venezuela e volevo congratularmi, grazie.
31: Rete 8 nelle Americhe, con PanamSat, Telstar 402, Intelsat K.
32: Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
33: Sì, dove si trova? In Florida.
32: Sono le 2:35 qui a Chicago.
34: Rete 8 Network.
35: Italian Network. Network.
34: L'italiana
35: Italian
34: nel radio in the world.
36: Avec Richard Schultz.
37: Et me voici, bonjour et merci toujours pour votre fidélité, hein. Je salue en façon particulière tous les francophones du monde entier, pourquoi pas. Donc je dis les Canadiens, je dis les Français naturellement, les Nord-Africains qui connaissent la langue de Molière et puis encore les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois. On les a tous rappelés, oui, je crois, oui. Ok, abbiamo iniziato benissimo oggi, vero? Con 7 minuti di ritardo, ci siamo dimenticati di dirvi che ora era. Noi ci siamo distratti, avevamo qui un ospite in studio e cose che succedono, insomma. Allora, siamo arrivati alla fine di questa settimana. Oggi, come sapete benissimo, è sabato 21 novembre 1998. La giornata qui a Varese, quindi al nord Italia, è bellissima. Il cielo è sereno, ma fa un freddo cane, come si suol dire in Italia. Musica per le nostre orecchie. Questa è una bella canzone di un famoso gruppo. Ecco, adesso sicuramente avete già riconosciuto il gruppo in questione. Loro sono naturalmente gli Eurythmics, con la voce insuperabile di Annie Lennox. Ve la ricordate questa? It's alright, baby's come on back. Bellissima. Con Richard su Rete 8 Network di Vitali.

La riascoltiamo sempre con tanto piacere. Annie Lennox e gli Eurythmics. Questa era appunto It's Alright. Adesso c'è il primo appuntamento con la musica richiesta, vero? Pop. E ci ha chiamato la nostra amica Valentina da non si sa, da dove non si sa, non ce l'hanno detto. Comunque ci ha richiesto Biagio Antonacci allo 0332 237 227.

0: Votre première chanson italienne aujourd'hui à Vive l'Italie avec Biagio Antonacci, qu'on commence à connaître aussi en France, vous savez. Ah, vous le saviez pas, hein? Regarde combien de choses vous savez pas, dis donc. Hein? Bon week-end, vous êtes sur Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. E a proposito...
1: Rete 8 Italia.
0: Ecco qua, Rete 8 Italia, perché domani domenica io... Da buon DJ posso anche consigliarvi cosa fare domani a seconda del posto in cui vi trovate in Italia. Allora, quali sono le previsioni per domani, domenica 22 novembre?
2: DJ Shoe Oldies, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Shoe.
3: Italiana Rossano e Siberi FM 103 800.

0: musica allegra per le vostre orecchie in questo weekend firmato Rete 8 Network e Rishashu, il vostro nuovo amico in musica con Vivitali. Ricordate di poter anche scrivere a Rete 8 Network e a Rishashu e RCHRDSCHU, si scrive così, via Guido Reni numero 37 2100 Varese, oppure più velocemente con un email a rete8@rete8.com scritto in lettera. E non dimenticate il nostro sito internet www.rete8.com per il nostro contatto con voi.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Intanto sappiate che la Repubblica Ceca è nata assieme alla Slovacchia il 1 gennaio 1993 dalla pacifica scissione della Cecoslovacchia, che già dal 1990 aveva assunto il nome di Repubblica Federativa Ceca e Slovacca. Il paese conta oggi poco più di 10 milioni di abitanti. Gli abitanti della Repubblica Ceca sono suddivisi in due gruppi etnici che provengono dal medesimo ceppo slavo: i boemi, che rappresentano poi la maggioranza della popolazione, e i moravi, che rappresentano poco più del 30% e abitano nell'omonima regione. Scortati dalla polizia, che ci ha prelevato appena superato il confine con l'Austria, i colleghi motociclisti della polizia ceca ci hanno accompagnato nella capitale, trovandoci una bella sistemazione in uno degli hotel della polizia. I 300 chilometri che separano la capitale austriaca

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegamfoi, in Etiopia.

1983, quando Paul Weller, il carismatico leader dei The Jam, decide di cambiare completamente pelle. Dopo aver guidato una delle band più iconiche del punk mood britannico, Weller chiude quella stagione con un colpo di scena. Fonda gli Style Council. Niente più rabbia mod, niente chitarre taglienti. Ora ci sono abiti eleganti, sonorità soul, jazz, pop, sofisticato soprattutto, e un'attenzione quasi maniacale allo stile. Accanto a lui Mick Talbot, tastierista di grande classe già nei Dixies Midnight Runners e nei Merton Parkas. Insieme i due creano qualcosa di nuovo, una band che suona come un cocktail da Londra a Parigi. Il nome The Style Council nasce da un gioco ironico. Paul e Mick si consideravano letteralmente un consiglio di stile, un collettivo che decideva non solo sulla musica ma anche sull'immagine. I video, persino le copertine, ogni dettaglio era curato come in una sfilata. Paul Weller dichiarò che voleva portare la musica black nelle case bianche della classe media britannica. Un intento ambizioso, ma riuscito. Pezzi come Shout to the Top o Walls Come Tumbling Down mischiano groove, soul e testi politicamente impegnati. Il gruppo diventa presto un simbolo dell'Inghilterra di metà anni Ottanta, elegante, progressista, ma anche inquieto. E non mancavano le provocazioni, come nel 1985, quando parteciparono al mitico Live Aid, la BBC censurò il loro singolo Soul Deep, troppo critico verso il governo Thatcher. The Style Council furono anche tra i primi gruppi pop britannici ad includere nel loro sound l'influenza della house music. Nel 1989 registrarono un intero album dance dal titolo Modernism e New Decade, che però la loro etichetta rifiutò di pubblicare perché troppo avanti. Solo anni dopo i fan poterono finalmente ascoltarlo. Alla fine degli anni 80 il progetto però si sciolse. Paul Weller tornò alle radici con una carriera solista di grande successo, ma The Style Council restarono una parentesi unica, un manifesto di eleganza, sperimentazione e coscienza politica. In fondo, Paul Weller aveva ragione. Cambiare stile non significa perdere la propria identità, significa piuttosto vestirla di nuove emozioni.

0: Siamo veramente orgogliosi di stare dalla parte di chi ha bisogno.
1: I tempi sono duri, ma non potevamo non dare una mano a chi è più sfortunato di noi.
2: È stato l'ennesimo progetto che Moto for Peace ha portato a termine. Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato. Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto. 14.000 chilometri, 10 paesi attraversati e l'acquisto delle motociclette donate.
3: Una nota molto positiva ed è quella che riguarda proprio la nostra donazione questa volta, queste moto che serviranno a questi medici che potranno, perché no, aiutare e salvare bambini come questi, quindi è sicuramente motivo di grande soddisfazione.
4: Questo ti fa capire l'importanza del viaggio, l'importanza del nostro progetto che è andato a buon fine. Il viaggiare in moto è tendenzialmente per un motociclista è una cosa egoistica. In questo modo invece noi abbiamo fatto in modo che le nostre emozioni alla fine venissero condivise anche da chi è meno fortunato di noi e da chi vive in queste zone molto molto difficili.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: Ciao, siamo Sara
2: e Claudia.
1: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, a Cipro è completamente vietato bere al volante. Ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Grecia, invece, è vietato fumare al volante. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea.
Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

0: Sudamericano, ore, música latina, ora, Pelayo Moto for Peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Spesso riguardano il suo rapporto molto amichevole con il rocker di origini scozzese Rod Stewart. I quasi coetanei Elton e Rod, dopo la rituale gavetta nella seconda metà degli anni 70, Elton John scrive che entrambi, come anche David Bowie e Mark Bolan, facevano parte della scena londinese dove, come naturale che fosse, si conoscevano un po' tutti. Il rapporto con Bowie è sempre stato piuttosto problematico, infatti non è mai decollato, tanto che David Bowie arrivò a definire Elton John la checca da marciapiede del rock. Mentre quello con il biondo Rod è stato sin dall'inizio di tutt'altro tenore. A cementare il loro rapporto di amicizia probabilmente contribuirono anche alcune passioni comuni come quelle per il calcio o per le opere d'arte. Il rapporto con Rod era così stretto che i due giunsero a darsi dei soprannomi femminili. Elton John era Sharon, mentre Rod diventò Phyllis. Da 50 anni a questa parte il loro menage è basato molto sullo scherzo e la presa in giro l'uno dell'altro. In me, Elton John scrive, ancora oggi quando mi accorgo che un suo album sta vendendo più del mio, so che da un giorno all'altro riceverò una email di questo tenore. Ciao Sharon, volevo solo farti sapere quanto mi dispiace che il tuo disco non sia nemmeno entrato nella top 100, cara. Un vero peccato che il mio stia andando così bene. Baci, Phyllis. Quanto riportato rende l'idea di quanto profondo sia il grado di confidenza che Elton John ha con Rod Stewart. Questo viene avvalorato ulteriormente da un paio di divertenti episodi del loro passato, ricordati sempre nelle pagine della biografia Me. Quando agli inizi degli anni 80, allora 76enne, Rod Stewart doveva esibirsi a Earl's Court a Londra per pubblicizzare l'evento, venne mandato in aria un dirigibile con il suo viso stampato sopra e venne fatto sorvolare intorno alla zona dove si sarebbe tenuto il concerto. Ovviamente Elton John, in quelle settimane che era a Londra, lo vedeva dalla finestra della sua stanza d'albergo. Era un'opportunità troppo ghiotta. Chiamai il mio manager, dice Elton, che incaricò qualcuno di abbatterlo. Pare che fosse atterrato su un autobus a due piani diretto a Putney. Un'ora dopo squillò il telefono, era Rod. Dove cazzo è finito il mio dirigibile? Farfugliò. Sei stata tu, vero? Stupida troia! Rod the Mod però non poteva limitare il suo disappunto a qualche insulto nei confronti dell'amico e lasciare impunito quel tiro mancino. Come si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo, meglio ancora se surgelato. Per Rod l'occasione buona per rendere la pariglia giunse circa un anno più tardi, quando Elton John doveva esibirsi alla prestigiosa Olympia di Parigi. I promoter avevano appeso un enorme striscione da una parte all'altra della strada, ma fu tirato giù subito. A ragguagliarmi sul misterioso sabotaggio fu Rod, che era curiosamente informato nei minimi dettagli. Che peccato per il tuo striscione tesoro, ho sentito che non è rimasto su nemmeno 5 minuti. Scommetto che non hai fatto in tempo a vederlo. Questi sono gli scherzi avvenuti tra Elton John e Rod Stewart, amici da sempre e come detto riportati nell'autobiografia di Elton intitolata Me.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Moto4Peace. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2. Freni Brembo e sella a 83,5 cm. Prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate. Prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali. Prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche! Moto News con Marco Veronese su Radio
2: Moto4Peace. I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
5: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
6: High rotation. Three current hits without interruption. One, two.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Cina, 12 maggio del 2008. Sono le 14:28 ora locale, quando con epicentro nella provincia di Sichuan si scatena uno dei più forti terremoti mai visti in questa zona. Con una magnitudo di 7.9 della scala Richter, il terremoto scuote violentemente la terra della terza provincia più popolosa della Cina. Circa 80 milioni di abitanti. Sono oltre 69.000 le vittime accertate. Il terremoto fu avvertito fino a Pechino e a Shanghai. A 3 anni dal disastro che scosse profondamente il paese, il team di Moto for Peace torna in Asia per attraversare le 13 province cinesi colpite dal terremoto e provvedere ad una raccolta fondi a favore della China Charity Foundation.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La classifica di Radio Moto for Peace
1: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
6: Made in Italy. Più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
7: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
1: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
8: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
9: Uno di questi è il cyberbullismo.
8: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
9: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
8: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
9: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Moto for Peace. Premier fournisseur d'accès gratuit à la musique. Partout dans le monde.
11: Internet.
10: À Paris, New York, Tokyo, Bali, Sydney, Genève, Québec, Hong Kong, Tunis, Rome.
1: Toujours en direct sur motoforpeace.it ou sur notre application.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

Minneapolis, inverno 1975. Le strade sono coperte di neve, ma in un seminterrato il termometro impazzisce. Non per il riscaldamento, ma per un ragazzo di 17 anni che sta cambiando il suono del futuro. Il suo nome è Prince Roger Nelson. Non è il classico adolescente, non fa feste, non si distrae, non perde tempo. Prince vive chiuso in una stanza minuscola circondata da strumenti che nessuno gli ha davvero insegnato a suonare, eppure li domina uno a uno. 10 ore sullo stesso giro di basso, un pomeriggio intero per aggiustare un sintetizzatore, la perfezione non è un obiettivo, è un'ossessione. Nel 1975 farà parte dei Grand Central, la band con il suo miglior amico André Simon. Ma chiunque lo veda capisce subito che quel ragazzo non può restare confinato in un gruppo. La sua vera casa è lo studio. È in quell'anno che incontra Pepe Willy, musicista vicino alla sua famiglia, che lo porta alle prime sessioni professionali con i 1940s. Lee Prince non è solo un chitarrista, è una spugna, assorbe tutto. Microfoni, mixer, registratori a bobine. La tecnologia diventa un'estensione della sua anima funk. È timido, è audace. Due opposti dello stesso corpo, minuto e magnetico. Vive in quel seminterrato della madre di André, una stanza talmente piccola che il letto è circondato da chitarre, tastiere, cavi, amplificatori. Non ci sono soldi, ma le idee, quelle sì, quelle non mancano. Lì in quel seminterrato prende forma qualcosa di completamente nuovo, il Minneapolis Sound. Un'esplosione di rhythm and blues, rock, funk, new wave, che, anche se lui ancora non lo sa, cambierà il pop degli anni 80. Prince registra demo da solo. Chitarra sua, basso suo, batteria sua, tastiere sempre sue. Non è arroganza, è una certezza interiore. Nessuno può interpretare la sua visione meglio di lui. I produttori locali ascoltano i nastri. Come può un ragazzo così esile, quasi silenzioso, creare suoni maturi, sensuali, complessi? Nel frattempo, Prince costruisce anche la sua immagine. Abiti audaci, capelli afro scolpiti, un modo di stare al mondo che mette in discussione la mascolinità tradizionale, molto prima che il mondo fosse pronto ad accettarlo. Sta arrivando qualcosa di grande, lui lo sente anche chi gli sta accanto. Pochi anni dopo firmerà uno dei contratti più sorprendenti della storia della musica con la Warner Bros. Avrà solo 19 anni e la piena libertà creativa. Guardare il Prince del 1975 oggi è come osservare un diamante ancora grezzo, ma già capace di abbagliare. Nel silenzio di quel seminterrato, tra cavi aggrovigliati, i sogni immensi, nasce un'idea semplice e definitiva. Il genio non accetta compromessi. Quel 17enne di Minneapolis sapeva già una cosa: non era nato per partecipare, era nato per regnare. Questo sarà solo l'inizio di una leggenda chiamata Prince.

0: Diario di bordo del 2004.
1: Quaderno de bitácora 2004.
2: 2004 logbook.
3: Intanto il viaggio prosegue nel migliore dei modi e senza troppi colpi di scena. Il Marocco ci mostra tutti i suoi volti e noi ci avventuriamo lungo le strade che risalgono l'Atlante fino ad arrivare in vetta. Qui tutto cambia di nuovo. Questa catena montuosa comprende cime che raggiungono i 4.000 metri. Il freddo si fa sentire e facciamo una sosta prima di ridiscendere verso Kenitra.
4: Freddo, eh? Comunque sembra che stai in Tirolo, pure le case a punta ci stanno. Un freddo poi.
5: È proprio una montagna, perché visto siamo saliti e poi abbiamo camminato proprio sulla cima.
4: Siamo in Marocco pieno, stiamo in Val d'Aosta. Cioè ci stanno le mucche, ci stanno. Le baite vendono i gocci.
5: È bello per questo,
6: perché da uno scenario che diventa l'anno. Tu te ne vai c'è mo che scenderai sotto, cominci a dire l'asse e ti rientra tipo deserto, capito? E passa da una scenario a un altro.
7: A quanti metri stiamo?
8: A 2000.
7: 2000 metri?
3: Ormai non manca molto alla conclusione della nostra missione. Ma in che modo l'associazione Moto for Peace porta il suo messaggio di solidarietà sul territorio? Moto for Peace interagisce con progetti di sviluppo nei paesi emergenti. Ha scelto di compiere questo viaggio nel Nord Africa per toccare con mano le condizioni sociali di questi popoli e portare una nuova testimonianza al mondo occidentale. Siamo in città. Il primo incontro è con i colleghi della polizia marocchina. Non dobbiamo dimenticare che proprio la collaborazione con i corpi di polizia locale ha permesso la nostra integrazione in una realtà complessa sia dal punto di vista politico che culturale, in paesi spesso falcidiati da guerre civili e regimi dittatoriali. Il nostro compito è sì quello di portare speranza e finanziamenti per la realizzazione di progetti a scopo umanitario, ma soprattutto quello di mantenere accesi i riflettori su territori e popoli che facilmente i grandi del pianeta dimenticano.
9: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
10: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
11: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprire nei retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Benvenuti a Cocktail Magazine. Mentre noi quassù siamo impegnati a discutere di politica, meteo e scadenze fiscali, sotto i nostri piedi c'è chi sta letteralmente costruendo un secondo mondo. No, non è un film di fantascienza, ma la mappa geopolitica dei bunker sotterranei. Intere nazioni si stanno attrezzando per l'apocalisse e lo fanno in grande stile. Prendete la Svizzera. Per legge ogni cittadino ha diritto a un posto in un rifugio nucleare. Hanno oltre 370.000 bunker. In tempo di pace ci tengono il vino e le vecchie biciclette, ma se le cose si fanno serie sono pronti a sigillarsi. La Finlandia invece ha rifugi per quasi tutta la popolazione. A Helsinki le gallerie sotterranee ospitano piscine e piste di go-kart, ma in sole 72 ore diventano fortificazioni antiaeree ipertecnologiche. Ma il vero trend del momento è il bunker di lusso. Negli Stati Uniti hanno convertito i vecchi sili missilistici in condomini sotterranei da 15 piani con piscine, cinema e serre idroponiche. Vicino a Washington c'è il Project Air, bunker da 300 milioni di dollari per ultra ricchi, completi di piste da bowling e robot domestici. In Repubblica Ceca un ex sito sovietico è diventato un palazzo sotterraneo con finestre digitali che simulano paesaggi reali e cantine blindate, perché va bene la fine del mondo, ma non senza un buon bicchiere di Merlot. Dalla Cina, che sotto Pechino nasconde una rete di tunnel da 85 km quadrati, fino a Tel Aviv, dove un parcheggio si trasforma in un ospedale sotterraneo blindato in appena 24 ore, la domanda sorge spontanea. Semplice eredità della guerra fredda o sanno qualcosa che a noi sfugge? Nel dubbio, se sentite scavare sotto il vostro salotto, sapete già di cosa si tratta. Alla prossima puntata.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: 1, 2, 3.

0: Hot Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix, Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto4Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
14: Music. And that's

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

Viaggiare con la propria moto naturalmente è un'esperienza unica, cioè molti adoperano moto a noleggio o moto presa in prestito, invece noi amiamo portarci la propria moto, spedirla sul posto e poi affrontare insieme appunto le varie difficoltà. Si vive con la propria moto dalla mattina alla sera, la si cavalca dalla mattina alla sera, va tenuta come una fidanzata. Questo tour non è stato affatto semplice, specialmente per quanto riguarda il pezzo del Centro America, però ne è valsa la pena perché ci ha fatto capire quanto è importante la nostra missione, perché se anche non si è trattato di un contributo enorme, però abbiamo aiutato questi educatori e questa onlus a proseguire la loro attività. Mi preme sottolineare che tutti gli appartenenti alle forze di polizia presenti in questo viaggio affrontano appunto le missioni con le proprie ferie personali e le spese sono a carico di ognuno di noi. Ad esempio anche più del 50% dei fondi che vengono donati appartengono proprio alle tasche dei soci che partecipano alla missione.

0: 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

C'è stato un momento negli anni 70 in cui la televisione americana ha smesso di imitare la musica e ha iniziato finalmente a viverla. Nel 1972 a New York un produttore televisivo osserva la TV a tarda notte, dopo il The Night Show starring di Johnny Carson, il nulla. Quel produttore si chiamava Bart Sugarman e quella sera ha un'intuizione speciale, quasi ovvia. E se la notte diventasse il regno della musica dal vivo? In soli 3 mesi, Sugarman costruisce da zero un format completamente nuovo. Lo chiama The Midnight Special. All'inizio la NBC è titubante. L'idea sembra rischiosa. Niente varietà tradizionali, niente sketch, niente playback. Solo musica dal vivo, ma vera. E alla fine decidono di provarci. E così ogni venerdì notte qualcosa cambia per milioni di americani. The Midnight Special non è solo uno show, è un'esperienza.

0: non ha un conduttore fisso. Ogni episodio è affidato ad un artista diverso che guida la serata. A legare il tutto una voce iconica, calda, soprattutto notturna. Quella di Wolfman Jack. Welcome to the Midnight Special with the Electric Light Orchestra, Rory Gallagher. È come entrare in un club, restando però sul divano di casa. E poi c'è la musica, non filtrata, non addomesticata. Sul palco del Midnight Special passano leggende come B.B. King, Aretha Franklin, James Brown, The Jackson 5, l'estro rivoluzionario di Prince, i Kool & the Gang, Earth, Wind & Fire. Insomma, il rock, il country, il funk, il blues, tutto convive nello stesso spazio. Ma c'è qualcosa che rende davvero unico questo show. È dal vivo, si suona per davvero. In un'epoca in cui la televisione musicale era spesso costruita sui playback e coreografie perfette, il Midnight Special porta sullo schermo l'imperfezione, l'energia, il rischio, ma soprattutto il sudore, il respiro dei musicisti. La musica così com'è dà modo al pubblico di rispondere, e come se risponde. Ogni venerdì notte milioni di spettatori restano svegli per assistere a qualcosa che non avevano mai visto prima. Non è soltanto intrattenimento, è cultura, è rivoluzione televisiva.
1: I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? One, two, three, four.
0: Lo show vive il suo periodo d'oro fino al 1978 e continuerà fino al 1981, quando però verrà definitivamente cancellato. Ma quello che lascia è enorme, perché il Midnight Special ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo, dai grandi live televisivi ai programmi musicali autentici. Ha dimostrato che la musica non ha bisogno di filtri per arrivare al cuore. E oggi? Oggi quella magia non è scomparsa. Grazie al canale ufficiale YouTube possiamo rivivere molte di quelle performance. Intere puntate vengono riproposte ogni venerdì come se il tempo si fosse fermato, come se il Midnight Special fosse ancora in onda. E forse è proprio questo il punto: The Midnight Special non è stato solo un programma televisivo, è stato un luogo dove la musica è stata presa sul serio, dove gli artisti erano liberi, dove la notte diventava spazio creativo. In un mondo sempre più costruito, levigato, perfetto, quel palco resta un promemoria potente. La vera musica non ha bisogno di essere perfetta, ha solo bisogno di essere vera.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nel 2018, Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
5: Se è vero che il sole picchia a fuoco, altrettanto vero è che viaggiare in autostrada ci permette di coprire lunghe distanze in tempi brevi. Una sosta la facciamo a Campeche, una cittadina fortificata di epoca coloniale. Il suo centro storico è circondato da alte mura. È coloratissima, ben tenuta e molto gradevole. Giusto il tempo per una breve escursione. Quattro passi nei vicoli adiacenti alla cattedrale e poi nuovamente in marcia verso Via Hermosa, percorrendo una lunghissima strada che costeggia il mare. Il territorio circostante è meraviglioso, ma non possiamo permetterci soste. E a causa di diversi guasti alle moto, purtroppo il viaggio diventa lungo e pesante. Sostiamo a Via Hermosa per la notte e al mattino partiamo per una tirata di circa 800 chilometri. La meta è Città del Messico. Non sarà purtroppo una tappa facile, sia per i chilometri da percorrere sotto il sole, che non sono affatto pochi, sia per il continuo susseguirsi di guasti meccanici ai mezzi, che rallentano inesorabilmente la nostra corsa verso la capitale degli Stati Uniti messicani. I problemi aumentano quando cominciamo a salire sulla Sierra Madre, fino a raggiungere i 2000 metri. Il sole comincia a scendere e la luce del tramonto riesce a rendere bella anche l'autostrada che percorriamo da ore. Tra una sosta e l'altra, stanchissimi, riusciamo finalmente a raggiungere l'altopiano tra la Sierra Madre Occidentale e la Sierra Madre Orientale. E qui, a 2250 metri di altezza, si trova una delle più grandi città del mondo e sicuramente la più popolata del paese, Città del Messico.

C'è un ragazzo inglese, anni 80, basso a tracolla e faccia da studente modello. Si chiama Fatboy Slim, anche se all'epoca nessuno lo conosce con quel nome. Per tutti è soltanto Norman Cook, il bassista

Gli House Martins erano una band alternativa, testi intelligenti, armonie vocali quasi gospel. Vanno in televisione, scalano le classifiche, sembrano il ritratto perfetto dell'Inghilterra indie degli anni Ottanta. Ma mentre il pubblico canta i loro ritornelli, Norman ha un segreto. Di notte non sogna le chitarre, sogna bassi potenti, breakbeat, campionatori, hip hop americano, dance music. Sogna gente che salta sudata sotto le casse di un club. Eppure c'è un problema, nella sua testa continua a girare una domanda. Chi prenderà mai sul serio un bassista indie bianco che vuol fare il DJ? Così, quando gli House Martins si sciolgono, Norman non si presenta subito al mondo per quello che è davvero. Si nasconde dietro a un nome, poi a un altro ancora. Diventa Beats International e all'improvviso tira fuori Dub Be Good To Me, una hit gigantesca che invade radio e club, ma non basta ancora.

ogni volta una identità diversa, ogni volta un pezzo nuovo di sé, come se Norman Cook stesse cercando il coraggio di uscire davvero allo scoperto. Finché arriva il 1996 e lì succede qualcosa. Norman smette di nascondersi, smette di chiedersi cosa penseranno gli altri. Prende tutto quello che ama, rock, funk, hip hop, groove sporchi, simple folly, e lo mette dentro un unico personaggio. Un personaggio esagerato, ironico, gigantesco. Nasce Fatboy Slim e da quel momento non è più il bassista timido degli anni Ottanta. Diventa il re del big beat, quello che trasforma gli stadi in rave giganteschi, quello che fa ballare il mondo intero. E la cosa più bella è che dopo mille maschere, mille pseudonimi e mille paure, Norman Cook trova finalmente il coraggio di fare una cosa sola: essere se stesso.

0: La Florida vieta la geoingegneria, multe e carcere per chi modifica il clima. Breaking news dalla Florida. Lo Stato americano ha messo al bando la geoingegneria, una svolta epocale con tanto di multe salate e addirittura il carcere per chi osa manipolare il clima. Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2025 il Senato della Florida aveva già approvato la legge SB 56 che vieta qualsiasi attività di aerosol sul territorio e ora a maggio anche la Camera ha detto sì con un voto schiacciante 82 a 28. Dal 1 luglio 2025 quindi è reato iniettare, rilasciare o disperdere sostanze chimiche nell'atmosfera per alterare il clima. Le pene? Fino a $100,000 di multa per aziende e privati e per i piloti coinvolti, addirittura $5,000 e 5 anni di prigione. Un messaggio chiaro: basta sperimentazioni pericolose. E non è un caso isolato. A sostegno della legge, il ministro della salute Robert Kennedy Jr. ha twittato: 24 stati stanno agendo per fermare la geoingegneria. E allora la domanda sorge spontanea: se le scie chimiche, come sostengono in tanti, fossero solo una bufola, perché servono leggi così drastiche? Forse, e dico forse, i cosiddetti complottisti avevano ancora una volta visto giusto fin dall'inizio? Continuate a seguirci. La battaglia per il controllo del clima e forse altro è appena iniziata. E voi che ne pensate?
1: Cocktail Magazine con Richard Shue.